0: balla. Ok, basta, ti ero toccato, basta. Spegni tutto, Davide, spegni. Tirate fuori, spegni anche te, spegni, fai tutto buio. Tutto buio, andiamo a letto. Allora, facciamo così. Tirate fuori i vostri cellulari, illuminiamo questa notte, questo lunedì notte d'estate. Perché questo è Lasciatemi Cantare, il karaoke party più pazzo d'Italia con Francesco Lucani, Andrea Secci, Charlie Di... soprattutto con le vostre voci. Adesso metto che andrà in scena ogni lunedì anche in diretta su Radio Nostalgia, perché ci sta ascoltando e si è perso questa serata, tranquilli, potete recuperarla lunedì prossimo arrivando alle 23 qua fuori dal Beach Club Versilia. Se siete pronti io direi di iniziare, vai, vai, vai, vai, pronti, si va, quando vuoi.
1: Voglia di stringersi poi.
0: Le voci, tutti!

noche.

0: voci, voi, voi, voi.
1: Per innamorarmi ancora.
0: Dai, Gianne, va.
1: Tornerò.

0: fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, maledetta solo te.
1: Andre, Andre, che spettacolo! Che
0: è bellissimo, è bellissimo stasera. Siamo tornati il lunedì notte nell'estate 2026, è solo al Beach Club, lasciatemi cantare!
2: E lasciami grida! Lasciami sfogare! Io senza amore non so stare! Io non posso restare
0: seduto in disfarto!

Credo che tu sia davvero solo a te.

0: sempre so. Altro giro, altra corsa, smile, traviere.
1: Era una copertura.
0: Faceva traffico, termi con Cuba, innamorata.

0: Dai Franci!
1: Eh? Mamma mia, che meraviglia, che spiegata di serata.

0: di Versilia.
1: La gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, poi ci siamo baciati.
1: Io vai Matteino!
0: Sapore, mi lasci sempre un buon sapore.
1: Scusa fra,
0: mi lasci sempre un buon.
1: Lasciatemi cantare tutti i lunedì d'estate qua al Beach Club. Vi vogliamo sempre con noi.

0: sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati
1: fottuti.
0: E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon
2: sapore.
0: Mi lasci sempre un buon.
1: Oh oh oh.
3: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
4: Parliamo di relazioni.
3: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
4: A modo mio, senza sforzo.
5: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
4: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
6: Sono le 3:01. Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 3:29.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:50.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
2: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 6 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: Tecnoservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Questa è Radio Nostalgia. Man.

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon martedì 28 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Nazario e le Alfonsa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 luglio Jacqueline Kennedy Onassis, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Simone Montedoro e Luca Barbareschi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del leone, sappi che l'influsso di Giove si fa sentire nel tuo comportamento. Sei energico, forte, combattivo e a volte aggressivo. Sembra che i nati sotto questo grado siano arrivati sulla terra per organizzare, regnare o comandare. Il tuo orgoglio e la dignità ti impediscono di ricorrere a mezzi poco etici. Ciò nonostante, sarà probabile che tu arriverai a una posizione molto elevata. Ami lo sport e sei sempre pronto a discutere sui fatti della vita. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, teniamo sotto stretto controllo l'impeto per non incrinare l'accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani potremo metterci nei pasticci. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo all'altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente, oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, giornata sonnacchiosa, sarà per via del caldo o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio, buttiamo via qualche ricordo, istantanee d'un tempo che fu. Cancro, alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico fidato.

0: il modo di comunicare, prestiamo maggiore attenzione all'interlocutore, ne saremo entrambi gratificati. Leone, lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico Neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano, la parte del Leone tocca al lavoro, ordinario e straordinario. Vergine, affrontiamo il dovere con entusiasmo e forza di volontà e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze, è l'unico modo per conquistare l'autonomia. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Dobbiamo operare difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, siamo brillanti e motivati, le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l'amore. Sagittario, anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli. Capricorno, gli impegni ci incalzano magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi procediamo simili a carri armati. Con l'amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli di tutti i nostri dubbi. Acquario, in attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Oggi siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità a servizio di un'azione solidale e concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore. Paul Valéry. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
4: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
3: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
6: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
7: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci. siamo. Ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
8: Ah! Andreoni.
7: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
1: Radio Nostalgia.

0: dedicata a tutti quelli che lavorano anche la notte, come il sottoscritto che in questo periodo è impegnato anche la sera, anzi grazie a chi ieri sera è stato con noi al Beach Club per il primo atto di Lasciatemi Cantare. Buongiorno, ben ritrovati da un non freschissimo Andrea Secci, da un freschissimo Danny che cura la parte tecnica di questo appuntamento del 3 per te che ci porta subito da uno di voi. Ieri il più veloce è stato lui, ci ha inviato il suo vocale al 338 6360 114. Sentiamolo.
1: Sono Alessandro, la Badia Settimo, vorrei dedicare 6 canzoni a una signora. La canzone è il Top Gun, poi Un Pugno di Sabbia, I Nomadi e Pensiero dei Fu. Grazie ragazzi, arrivederci.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono Alessandro, la Barriera Settimo, vorrei dedicare 3 canzoni a una signora. La canzone è il troppo cano, poi Un pugno di sabbia, I nomadi e Pensiero dei Fu. Grazie ragazzi, arrivederci.
1: Alessandro da Badia al Settimo si è reso protagonista del 3x3 di questo 28 luglio 2026 e lo ha fatto inviando ieri al 338-6360-114 la sua nota vocale. Vuoi essere tu il protagonista di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e 3 canzoni e inviamelo subito. Ah no, non l'ha fatto con il vocale. Ah no. Allora, potete fare in un altro modo se non volete usare WhatsApp. Potete chiamare ora lo 0585-53555 e una volta che scatta la segreteria registrare il vostro vocale come ha fatto Alessandro. Va bene, le modalità sono diverse e la radio è sempre la stessa, però nostalgia. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano ogni giorno, siete in 180.000 e a quelli che ci ascoltano ogni settimana, più di 500.000, 515.000. Non sono numeri buttati a caso, sono le vostre teste, le vostre mani, i vostri cuori che ogni giorno sono sintonizzati su questa radio che 4 volte al dì vi rende protagonista e tornerà a farlo anche più tardi. Un bacio, tra poco le news.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Sono le 7:56.
7: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
9: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
10: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
9: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
8: Non solo carburanti, nel decreto varato ieri previsti anche 100 milioni di euro destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E prima del Consiglio dei Ministri, la Premier Meloni con il ministro dell'Interno Piantedosi è stata in Val di Susa per un sopralluogo dopo l'assalto dei Notav. Non è stato dissenso, ma violenza organizzata.
11: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
8: Sul fronte delle indagini sale a 800 il numero delle persone identificate, ieri fermati 4 antagonisti, tutti stranieri, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. La segretaria Dem Schlein respinge le accuse di connivenze e lancia un appello: no a strumentalizzazione. Lavoriamo insieme per isolare la violenza. Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei rai contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Dopo una tregua parziale dall'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Lorenzo Tedici del Meteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
12: Dopo la quarta ondata di caldo è confermata, inizia tra poche ore dal centro Italia già la giornata di martedì con 36 gradi a Firenze, Roma, Napoli, 38 a Terni, soprattutto poi l'escalation del caldo anche verso il nord Italia da mercoledì 29 fino a circa purtroppo il 9-10 di agosto, quindi come è successo in precedenza anche la quarta ondata durerà più o meno 2 settimane.
13: Tutte queste ondate di calore però portano anche un rovescio della medaglia, cioè gli eventi estremi a livello climatico.
12: si verificano spesso con grandine, con fenomeni molto forti. Diciamo che mercoledì ad esempio sulle Alpi orientali ci sarà il rischio già di temporali forti, tra il martedì e il mercoledì anche in Sicilia, ma quelli sono collegati a una piccola perturbazione. Comunque ecco, si parla sempre di caldo, ma dobbiamo stare attenti alla grandine, ai temporali, proprio quando fa caldo.
8: Una brutta storia italiana: in poco più di due settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
2: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
4: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. A ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
2: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
8: Ed è tutto, più tardi.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Sono le 8 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Del tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
5: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
4: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
5: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

crepa la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
0: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono le 8:56.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
7: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
8: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
9: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
12: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì.
12: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
12: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
0: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Buon martedì 28 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Nazario e le Alfonsa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 luglio Jacqueline Kennedy Onassis, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Simone Montedoro e Luca Barbareschi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del leone, sappi che l'influsso di Giove si fa sentire nel tuo comportamento. Sei energico, forte, combattivo e a volte aggressivo. Sembra che i nati sotto questo grado siano arrivati sulla terra per organizzare, regnare o comandare. Il tuo orgoglio e la dignità ti impediscono di ricorrere a mezzi poco etici. Ciò nonostante, sarà probabile che tu arriverai a una posizione molto elevata. Ami lo sport e sei sempre pronto a discutere sui fatti della vita. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, teniamo sotto stretto controllo l'impeto per non incrinare l'accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani potremo metterci nei pasticci. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo all'altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio, buttiamo via qualche ricordo, istantaneo ed un tempo che fu. Cancro, alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico fidato. Nel modo di comunicare, prestiamo maggiore attenzione all'interlocutore, ne saremo entrambi gratificati. Leone, lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano, la parte del leone tocca al lavoro, ordinario e straordinario. Vergine, affrontiamo il dovere con entusiasmo e forza di volontà e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze, è l'unico modo per conquistare l'autonomia. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Dobbiamo operare difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, siamo brillanti e motivati, le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l'amore. Sagittario, anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli. Capricorno, gli impegni ci incalzano magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi procediamo simili a carri armati. Con l'amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli di tutti i nostri dubbi. Acquario, in attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Oggi siamo solitari e poco collaborativi. Pesci,

0: Momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità a servizio di un'azione solidale e concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore. Paul Valéry. Radio Nostalgia.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
3: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
4: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
5: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
6: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:56. Radio Nostalgia, giornale radio.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affrontano nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre, scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
6: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
7: Dove, oh, dove?
6: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
7: Ah, sì, Ciccio Pennello.
6: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
5: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
6: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Questa è Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: Sono le 10 e 29 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Ci siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Monte San Savino e Arezzo, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Aulla e Pontremoli e tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Sipilì in direzione Firenze, 2 chilometri di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Fino alle 11 chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, code tra Impruneta Gravenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono le 10 e 57 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
16: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
17: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
18: PEDstampa.it.
19: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
21: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
22: Radio Nostalgia.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
4: Sono le 11 e 29 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Saldi!
16: Saldi!
15: Saldi!
16: Saldi!
15: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
16: Saldi su prodotti che valgono davvero.
15: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
16: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
15: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Del tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Siamo di nuovo insieme, ancora buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Io ho già fame, lo so, ma è il mio problema, perché sono praticamente a dieta e quindi quando arrivo a quest'ora c'ho un po' di... si chiamano svarioni dalle nostre parti, vabbè dai. C'è Dani dall'altra parte del vetro, poi ci siete voi, protagonisti indiscussi del 3x3 che ogni giorno vi alternate i nostri microfoni con le vostre note vocali. Vuoi essere il protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo su al 338 63 60 114. Ieri più veloce è stato lui.
1: Sono Alessandro, la Badia Settimo. Vorrei dedicare 6 canzoni a una signora. La canzone è il Top Gun, poi Un pugno di sabbia, I nomadi e Pensiero dei Fu. Grazie.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono Alessandro, la Badia Secchino, vorrei dedicare tre canzoni a una signora. La canzone del Top Gun, poi Un pugno di sabbia, I nomadi e Pensiero dei Fu. Grazie ragazzi, arrivederci.
1: Se anche tu, come Alberto, puoi ascoltare tre canzoni per un fiato qui su Nostalgia, inviami subito al 338 63 60 114 la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni. Ogni giorno il più veloce si aggiudica, si prende la puntata del giorno dopo. Ci fermiamo, torniamo subito dopo pranzo, ore 14.30, sempre qui su Nostalgia.
2: Nostalgia.
3: Tre per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Sono le 11 e 49 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina, poco prima delle 5, anche nell'Interland di Milano, presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
5: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
6: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
5: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
6: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
7: Ci siamo, ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
8: Ah, Andreoni.
7: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
10: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Ascolta 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono le 12 e 29 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Tradimeteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
7: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
8: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Radio Nostalgia.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sono le 12 e 57 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
9: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
10: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
8: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Presidente del Codacons Donzelli.
11: Viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
8: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati e decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano, in progressivo rafforzamento, nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
12: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea. Dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola, i colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
8: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
5: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
8: Ed è tutto, a più tardi.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lidl Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.

0: Sono le 13:29. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Del tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
4: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
5: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
6: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono le 13 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Sono le 14 e 30 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
8: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
9: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
8: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
9: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Radio Nostalgia. Live!

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Aglio verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna. Sempre a causa di lavori in A12 chiuso lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla 11 verso entrambe le direzioni. A causa di lavori anche in Fipili tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a San Giuliano Terme, convogli percorrenti la linea Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. È tempo di tre per te, è tempo di rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo a Badia al Settimo.
1: Sono Alessandro, a Badia al Settimo. Vorrei dedicare tre canzoni a una signora. La canzone del Top Gun, poi Un pugno di sabbia, I Nomadi

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono Alessandro, la Badia Stessimo, vorrei dedicare tre canzoni a una signora. La canzone del Top Gun, poi Un pugno di sabbia, I nomadi e Pensiero dei Fu. Grazie ragazzi, arrivederci.
1: Se anche tu come Alessandro vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia, registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti riascolti domani in diretta, ovviamente qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.

0: resto della festa ti aspetta.
1: Ricominciamo!
0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
5: Sono le 14 e 51 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo. Quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano che ha gelato tutti, governo e sindacati. Entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Bada un è bellina sta macchinina.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: 21 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono le 15 e 29 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Quindi nelle prossime ore e nei prossimi giorni il tempo sostanzialmente rimarrà sempre bello, ma con temperature che tornano a salire. A soffrire inizialmente le regioni centro-settentrionali, dove già oggi stiamo sfiorando i 35 gradi, verso il weekend punta anche di 38-40, pianura padana e zone interne del centro Italia. Il sud per ora ha temperature più vicine alla norma, ma anche lì verso il weekend inizieranno a salire. Per finire vi segnalo per le prossime ore e per domani qualche acquazzone in Sicilia. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Sono le 15 e 57 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, ma maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
4: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
5: Vada un'è bellina sta macchinina.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
8: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
9: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
10: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
9: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
10: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
11: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Sono le 16 e 28 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Rallentamenti invece per traffico intenso in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 13 di domani 29 luglio rimarrà chiuso il tratto Traglio e Ronco Bilaccio verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 11 si segnalano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, a causa di lavori, code tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Treni per intervento dei vigili del fuoco a Ponte Aelsa, circolazione ferroviaria interrotta, i regionali sulle linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa Centrale stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
10: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
11: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
12: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
11: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
12: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
13: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah, sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orni.
13: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
14: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono le 16:54. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
3: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e l'unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Saldi!
5: Saldi!
4: Saldi!
5: Saldi!
4: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
5: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
4: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: magia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: The Moon, storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano, con Andrea Secci e Marta Franciosi, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema, trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon, non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail

0: senza di te.
1: Sono le 17 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Quindi nelle prossime ore e nei prossimi giorni il tempo sostanzialmente rimarrà sempre bello, ma con temperature che tornano a salire. A soffrire inizialmente le regioni centro-settentrionali, dove già oggi stiamo sfiorando i 35 gradi, verso il weekend appunto anche di 38-40, pianura padana e zone interne del centro Italia. Il sud per ora ha temperature più vicine alla norma, ma anche lì verso il weekend inizieranno a salire. Per finire vi segnalo per le prossime ore e per domani qualche acquazzone in Sicilia. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
4: Vada un'ella bellina sta macchinina.
5: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa Rigello e Firenze Sud in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso invece in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Incisa Rigello. Passiamo sulla 11, dove sempre a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 3 km di coda tra Capannori e Alto Pascio in direzione Firenze. 3 km di coda ma a causa di un incidente al chilometro 11 500 in Fipi, lì tra Ginestra Fiorentina e

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. È tempo di tre per te, è tempo di rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo a Badia al Settimo.
1: Sono Alessandro, a Badia al Settimo. Vorrei dedicare tre canzoni a una signora. La canzone del Top Gun, poi Un pugno di sabbia.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono Alessandro, la barriera settimo, vorrei dedicare 3 canzoni a una signora. La canzone del troppo cano, poi Un pugno di sabbia, I nomadi e Pensiero dei Fu. Grazie ragazzi, arrivederci.
1: Se anche tu come Alessandro vuoi ascoltare 3 canzoni tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia, registra ora il tuo vocale, nome, città e 3 canzoni e inviamelo subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti riascolti domani in diretta, ovviamente qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono le 17 e 51 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
5: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
6: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
5: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
6: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
5: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
6: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
8: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
9: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
8: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
9: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Boda, un'è bellina sta macchinina! Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
11: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia, Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Sono le 18 e 30 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre in A11 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla FIPI lì, dove per un incidente si segnalano 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassegna in direzione Mare e a Ponte d'Este provenendo da entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. A partire da questa settimana è in corso le asfaltature definitive in viale Matteotti e piazzale Donatello, che dureranno fino a fine agosto. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Nostalgia.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
11: Sì, ma levatelo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
8: Sono le 18 e 56 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.

0: discoteca degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese. Ogni sera uno spettacolo diverso. E scopri anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026. Il gusto della festa ti aspetta.
4: Ricominciamo!
3: Area VIP. Sponsor by Intrauma SPA.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sono le 19 e 32 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Quindi nelle prossime ore e nei prossimi giorni il tempo sostanzialmente rimarrà sempre bello, ma con temperature che tornano a salire. A soffrire inizialmente le regioni centro-settentrionali, dove già oggi stiamo sfiorando i 35 gradi, verso il weekend appunta anche di 38-40, pianura padana e zone interne del centro Italia. Il sud per ora ha temperature più vicine alla norma, ma anche lì verso il weekend inizieranno a salire. Per finire vi segnalo per le prossime ore e per domani qualche acquazzone in Sicilia. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
0: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
11: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
0: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
11: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
0: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bona una bellina sta macchinina!
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
6: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
6: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
9: Questa è Radio Nostalgia.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini quale direttore tecnico della nazionale, al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
5: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
4: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
6: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
4: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FDL Giovanni Donzelli.
7: Predetto alcune cose le continuiamo a ripetere, siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
4: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
8: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
4: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori, il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
9: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
10: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
9: Ma sì, cioè viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Per un litro di benzina o di gasolio dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
4: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
11: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un triste primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, Oltralpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari. Ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lidl Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 20 e 34 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Quindi nelle prossime ore e nei prossimi giorni il tempo sostanzialmente rimarrà sempre bello, ma con temperature che tornano a salire. A soffrire inizialmente le regioni centro-settentrionali, dove già oggi stiamo sfiorando i 35 gradi, verso il weekend a punta anche di 38-40, pianura padana e zone interne del centro Italia. Il sud per ora ha temperature più vicine alla norma, ma anche lì verso il weekend inizieranno a salire. Per finire vi segnalo per le prossime ore e per domani qualche acquazzone in Sicilia. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
5: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
0: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
6: Bona o è bellina sta macchinina?
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sono le 20 e 56 minuti.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
4: Radio Nostalgia
5: 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Questa è Radio Nostalgia.
1: Automatic, systematic, hydromatic, wide greased lightning.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 21 e 27.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
2: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
1: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema. Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon mercoledì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Marta e Lazzaro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 luglio Benito Mussolini, Nando Orfei e il grande pallavolista Andrea Zorzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del leone, sappi che questo è uno dei gradi più importanti dello zodiaco. Una persona con questo grado, che è molto forte nell'oroscopo personale, non può essere insignificante. La stella fissa che si trova a questa longitudine conferisce un carattere notevole, anche se un umore collerico e una tendenza a esagerare nel bere o fumare bilanciano le molte doti positive. Sarai apprezzato per le tue ispirazioni geniali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo centro settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna dall'Acquario ci circonda di amici e di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace e non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l'attenzione. Toro, intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a suo quadro l'equilibrio emotivo. Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro. Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso. Gemelli, la luna in trigono con la sua corte di amici pronti a confortarci è una mano santa per superare un'eventuale delusione affettiva. Se un appuntamento sfuma e il compagno si comporta in modo bizzarro, domani chiediamo spiegazioni. Cancro, gli alti e bassi in famiglia dipendono dalle rispettive posizioni arroccate su questioni di principio. Veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo. La situazione economica è poco fluida, non potendo contare su entrate straordinarie, limitiamo le spese. Leone, la luna in acquario minaccia di creare dissapori con gli amici, non roviniamo una vacanza per questioni di poco conto. Piccoli scontri per acquisti eccessivi sono un segnale di cose non dette che hanno bisogno di essere espresse. Vergine, il conflitto Venere-Marte ci invita alla calma. Se un comportamento dell'amato ci disorienta, non siamo precipitosi né con le parole né con i fatti. Non scoraggiamoci per un rifiuto, anche se inaspettato. Piuttosto, corriamo a prenotare una vacanza. Bilancia, la luna apporta una ventata di novità. Divertiamoci ad appagare la nostra curiosità. Un bel trigono d'aria restituisce leggerezza e ci fa guardare con occhi benevoli al passato e al futuro. Scorpione, siamo immersi in un inspiegabile disagio e sentiamo che le situazioni ci sfuggono di mano. Mettiamo a fuoco le ragioni. Un battibecco tra amici per motivi banali. Non diamogli un peso maggiore di quello che ha. Sagittario, la luna in acquario regala una bella carica, entusiasmo e il pensiero positivo indispensabile per affrontare le sfide. Qualcosa va storto nelle faccende di cuore, ma con la giusta leggerezza di spirito guardiamo avanti senza drammi. Capricorno, calibriamo le attività con l'energia a disposizione per non arrivare a sera stremati. Alterniamo equamente riposo e lavoro, piacere e dovere. In amore, comportiamoci con una saggia attesa. Aspettare non vuol dire rinunciare, ma essere cauti. Acquario, non sappiamo che pesci pigliare. Sospendiamo il giudizio. Non calchiamo la mano con commenti e battute soltanto per il gusto di farci notare o per una rivalsa. Pesci, mercoledì all'insegna della mutevolezza. L'incontro-scontro tra Venere e Marte compromette la nostra serenità. Insofferenza e nervosismo non aiutano. Non reagiamo con troppo impeto di fronte a un rifiuto. L'unico risultato sarebbe indurre l'altro alla fuga. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
4: Radio Nostalgia.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: È mezzanotte e 20.

0: magia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È mezzanotte e 53 minuti.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: nostalgia.
1: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo!
3: È 1:30.
4: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È 1:54.